0: Radio Ascoli Night.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere io.

0: Radio Ascoli.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Radio Ascoli. Fell by the wayside like everyone else.

0: Rádio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

sfide dell'economia. Imprese, lo sprint, il turbo dell'edilizia traina la crescita. Report della Camera di Commercio: nel secondo trimestre 2026 torna il segno positivo dopo un inizio d'anno negativo. Il saldo tra cessazioni e iscrizioni è di più 743, guidano la classifica le società di capitali con più 450. Sabatini dice: la ZES è una misura fondamentale, non dobbiamo mai abbassare la guardia. In termini assoluti siamo ancora lontani dal periodo pre-Covid, ottima performance anche del turismo che ha registrato un più 140. La crisi in Adriatico, caro gasolio, ecco gli aiuti, alla pesca vanno 6 milioni, pubblicato il bando della regione, contributo massimo di 10.000 euro a ogni barca. Francesco Petta, direttore generale cooperativa pescatori Moto Pescherecci di Ancona, dice: la strada è giusta ma c'è ancora troppa speculazione, siamo pronti alla protesta. Primo piano Ascoli, garage a fuoco di notte, terrore in una palazzina, gravi danni, 25 evacuati. Via Perugia, 9 appartamenti sono inagibili, 3 le famiglie ospitate in albergo. Un cortocircuito è tra le possibili cause dell'innesco. L'anniversario del terremoto. Il parrucchiere in tenda, così provavo a donare un sorriso ad Arquata e ora riparto ad Ascoli. Nella tendopoli del 2016 improvvisò un salone all'aperto con una sedia e un phon, regalando qualche minuto di normalità agli sfollati. 10 anni dopo Antonello Sassini ricorda: sono stati giorni brutti ma ci siamo aiutati insieme. L'agricoltura che resiste, i moduli dell'emergenza adesso vanno stabilizzati, strutture provvisorie che hanno garantito continuità a 357 aziende del cratere. Coldiretti chiede un percorso chiaro, sono situazioni da gestire con intelligenza. Nuovo ponte sul Tronto, è stata fatta la gettata. Il sopralluogo del sindaco conferma l'avanzamento dell'opera che collegherà Monticelli con Via del Commercio. Ora la fase finale. Il progetto riparte dal legno, la seconda vita dell'ex OCMA, riconversione industriale e recupero di tutta l'area con l'ok della provincia. Tronchi di castagno e faggio arriveranno sul posto per poi diventare pellet da ardere. E andiamo alla pagina di San Benedetto, centro agroalimentare, il PNRR dà la spinta. Gli interventi da 7,8 milioni di euro illustrati dal ministro Lollobrigida puntano ad azzerare i costi energetici. Il governatore Francesco Acquaroli dice: questo rappresenta un asset strategico per la nostra regione. In Viale De Gasperi, buche e avvallamenti, il comune corre ai ripari. Il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del manto stradale vale 50.000 euro e sarà realizzato dall'Asfalti Piceni di Colli del Tronto. L'aggressione a Ripatranzone, Veccia ancora in rianimazione, la procura indaga su un 35enne. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella di lesioni aggravate. La truffa ancora a Ripatranzone, fingono di acquistare cerchioni di auto, prelevano dal conto più di 15.000 euro. I carabinieri di Ripatranzone smascherano il bluff. Identificati e denunciati i 4 autori del raggiro. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, il divieto a Tortoreto, il mare è inquinato, stop ai bagni, valori 6 volte oltre il limite di legge, tuffi interdetti nell'ampio tratto di spiaggia tra lo stabilimento Sayonara e il confine nord della città. Alba Adriatica, alcol ai minorenni, bodeghita chiusa 4 giorni, pugno duro del questore intervenuto per motivi di ordine e sicurezza. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive calcio di Serie B. Ascoli, Ricci e Fumata Bianca, Patti supera Spezia e Catania. Il centrocampista vestirà bianco-nero dopo l'affondo del DS che ha vinto la concorrenza di Liguri ed Etnei. I giovani, il nuovo vivaio punta forte sul territorio, svelati tecnici e organici, particolare collaborazione con il Monticelli Calcio. Il focus, Tomei con l'emergenza difesa, Verona altro banco di prova, l'infortunio di Alagna e l'assenza di Nicoletti hanno inciso nel pesante KO di Coppa Italia con il Genoa. Le soluzioni immediate sono Rizzo e Gattoni, ma per dare garanzia serve qualcosa di più. Al Bentegodi servirà una prova solida contro una delle big dell'intero torneo. Serie C, Samb, il caso Fedeli rimane un mistero, non ci saranno sviluppi ai contatti delle scorse settimane con l'ex patron, resta l'interrogativo sul perché si sia riaperto un capitolo così particolare. Il DS Mussi

0: Lavoro per completare la rosa di Boscaglia con altre tre pedine. Serie D, Atletico Ascoli, squadra top per crescere. Il nuovo arrivato Alberto Targa all'esordio con i grandi dopo il vivaio del Padova. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora. Questa è

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dal Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire target americani in Europa. Tra i possibili obiettivi, basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Intanto Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti e minaccia che aiuta Teheran. Medio Oriente, l'esercito israeliano ordina un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni Inder Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. La guerra in Ucraina, di almeno 12 morti e una trentina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Gli attacchi hanno provocato reazioni di sicurezza anche negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Anche la Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Intanto un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quella annunciata da Svizzera e Germania. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni al nord della penisola, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intensi. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge.
2: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine in una nuova lettura l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: lontani dal periodo pre-Covid, ottima performance anche del turismo, che ha registrato un più 140. La crisi in Adriatico, caro gasolio, ecco gli aiuti, alla pesca vanno 6 milioni, pubblicato il bando della regione, contributo massimo di 10.000 euro a ogni barca. Francesco Petta, direttore generale cooperativa pescatori Moto Pescherecci di Ancona, dice: la strada è giusta ma c'è ancora troppa speculazione, siamo pronti alla protesta. Primo piano Ascoli, garage a fuoco di notte, terrore in una palazzina, gravi danni, 25 evacuati. Via Perugia, 9 appartamenti sono inagibili, 3 le famiglie ospitate in albergo. Un cortocircuito è tra le possibili cause dell'innesco. L'anniversario del terremoto. Il parrucchiere in tenda, così provavo a donare un sorriso ad Arquata e ora riparto ad Ascoli. Nella tendopoli del 2016 improvvisò un salone all'aperto con una sedia e un phon, regalando qualche minuto di normalità agli sfollati. 10 anni dopo, Antonello Sassini ricorda: sono stati giorni brutti ma ci siamo aiutati insieme. L'agricoltura che resiste, i moduli dell'emergenza adesso vanno stabilizzati, strutture provvisorie che hanno garantito continuità a 357 aziende del cratere. Coldiretti chiede un percorso chiaro, sono situazioni da gestire con intelligenza. Nuovo ponte sul Tronto, è stata fatta la gettata. Il sopralluogo del sindaco conferma l'avanzamento dell'opera che collegherà Monticelli con Via del Commercio. Ora la fase finale. Il progetto riparte dal legno, la seconda vita dell'ex OCMA, riconversione industriale e recupero di tutta l'area con l'ok della provincia. Tronchi di castagno e faggio arriveranno sul posto per poi diventare pellet da ardere. E andiamo alla pagina di San Benedetto, centro agroalimentare, il PNRR dà la spinta. Gli interventi da 7,8 milioni di euro illustrati dal ministro Lollobrigida puntano ad azzerare i costi energetici. Il governatore Francesco Acquaroli dice: questo rappresenta un asset strategico per la nostra regione. In Viale De Gasperi, buche e avvallamenti, il comune corre ai ripari. Il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del manto stradale vale 50.000 euro e sarà realizzato dall'Asfalti Piceni di Colli del Tronto. L'aggressione a Ripatranzone, Veccia ancora in rianimazione, la procura indaga su un 35enne. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella di lesioni aggravate. La truffa ancora a Ripatranzone, fingono di acquistare cerchioni di auto, prelevano dal conto più di 15.000 euro. I carabinieri di Ripatranzone smascherano il bluff. Identificati e denunciati i 4 autori del raggiro. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, il divieto a Tortoreto, il mare è inquinato, stop ai bagni, valori 6 volte oltre il limite di legge, tuffi interdetti nell'ampio tratto di spiaggia tra lo stabilimento Sayonara e il confine nord della città. Alba Adriatica, alcol ai minorenni, bodeghita chiusa 4 giorni, pugno duro del questore intervenuto per motivi di ordine e sicurezza. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Ricci e Fumata Bianca, Patti supera Spezia e Catania. Il centrocampista vestirà bianco-nero dopo l'affondo del DS che ha vinto la concorrenza di Liguri ed Etnei. I giovani, il nuovo vivaio punta forte sul territorio, svelati tecnici e organici, particolare collaborazione con il Monticelli Calcio. Il focus Tomei con l'emergenza difesa, Verona altro banco di prova, l'infortunio di Alagna e l'assenza di Nicoletti hanno inciso nel pesante KO di Coppa Italia con il Genoa. Le soluzioni immediate sono Rizzo e Gattoni, ma per dare garanzia serve qualcosa di più. Al Bentegodi servirà una prova solida contro una delle big dell'intero torneo. Serie C, Samb, il caso Fedeli rimane un mistero, non ci saranno sviluppi ai contatti delle scorse settimane con l'ex patron, resta l'Inter interrogativo sul perché si sia riaperto un capitolo così particolare. Il DS Mussi al lavoro per completare la rosa di Boscaglia con altre 3 pedine. Serie D, Atletico Ascoli, squadra top per crescere. Il nuovo arrivato Alberto Targa all'esordio con i grandi dopo il vivaio del Padova. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti e 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata da notizie del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo Trump apre un nuovo fronte nella guerra, in un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con pioggia da sparsa diffusa anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotar e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì, a guardia dell'entrata.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile una scala dello stabile in via Perugia ad Ascoli, interessato la scorsa notte da un incendio in un locale sul piano strada, rendendo temporaneamente impossibile per i residenti dei 9 appartamenti il rientro nelle proprie abitazioni. Alcuni hanno trovato autonomamente una sistemazione per la notte, mentre 3 nuclei familiari sono rimasti privi di un alloggio. Per loro, grazie al coordinamento tra la polizia locale e i servizi sociali del comune, è stata individuata una sistemazione alberghiera temporanea in attesa del ripristino

0: E si recano tantissimi giovani, è stato chiuso per 4 giorni per aver somministrato alcol ai minorenni, fenomeno purtroppo sempre più diffuso soprattutto nei fine settimana estivi. A firmare il provvedimento il questore di Teramo Pasquale Sorgonà. Lo chalet potrà dunque mantenere aperti solo i servizi di spiaggia, mentre dovrà sospendere la somministrazione. Torniamo nel Piceno, al via il cantiere del secondo lotto della variante Trisungo Acqua Santa Terme della Salaria, che prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di 4,9 km, dei quali più di 4 in galleria. Ai nostri microfoni il sindaco di Acqua Santa, Sante Stangoni.
1: Diciamo che questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi e le distanze tra Roma appunto e Ascoli, quindi diciamo è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi e soprattutto, oltre ai tempi, anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acqua Santa, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi.
0: Di questo intervento strutturale parleremo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Spostiamoci nel Fermano perché ad Amandola partono i lavori di ricostruzione e miglioramento sismico della chiesa di San Pietro Apostolo, edificio strettamente connesso al monastero di San Lorenzo e gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. A 10 anni dunque dal sisma, l'intervento attuato dall'Arcidiocesi di Fermo è finanziato con un contributo per la ricostruzione di 1,7 milioni di euro e rientra nella programmazione dell'ordinanza commissariale 105 del 2020. La chiesa a navata unica ha una superficie di circa 300 metri quadrati e comprende sagrestie, portico, sala del coro e libreria oltre alla torre campanaria. Il sisma avrebbe provocato tra gli altri danni il ribaltamento del timpano della facciata, deformazioni della copertura, il parziale crollo della cella campanaria e diffuse fessurazioni delle murature. Danneggiate anche la sala del coro, la volta, gli stucchi e gli intonaci. L'Arcidiocesi di Fermo è soggetto attuatore di 81 interventi sugli edifici di culto. Complessivamente sono programmati o concessi oltre 50,2 milioni di euro, dei quali 14,8 già trasferiti. E infine gli appuntamenti del cinema Sotto le Torri. Stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato il film di Silvio Soldini, Le Assaggiatrici. Ospite Lucio Ricca, sceneggiatore e vincitore del David di Donatello 2026. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare e tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte oltre 700 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Sempre alta tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per tentare di superare l'impasse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari porterà ulteriori sconfitte. Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 6 anni in Dar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Durante la notte l'esercito israeliano ha evacuato un avamposto illegale vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya in area B a sud di Nablus in Cisgiordania, scoppiati scontri violenti con i coloni. Cambiamo pagina. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaihin, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il tempo in Italia: il sistema perturbato di origine atlantica che attraverso l'Europa centrale determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord, con piogge sparse anche a carattere temporalesco e intense. Infatti si registrano danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione: anche Vienna ha ripreso di mandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Chiudiamo con lo sport. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno vincendo il 2-7 il portoghese Jaime Faria e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero 1 del tabellone Zverev, che ha perso in 3-7 con l'americano Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo del nuovo cantiere da 357 milioni tra Quasanta e Quinto Decimo. Prende avvio infatti la cantierizzazione del secondo lotto della variante Trisungo Acquasanta Terme della Salaria, e ne parliamo oggi con il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni, che ringrazio per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Bene, allora innanzitutto, una novità sicuramente attesa, importante: il nuovo tracciato sarà circa di 4,9 chilometri, dei quali oltre 4 chilometri in galleria. Saranno realizzate, come anticipato, la galleria Fava Lanciata e la galleria Acquasanta Terme, due viadotti e ovviamente i nuovi svincoli. È una novità importante per tutto il territorio. Come è naturale, il cantiere impatterà in qualche modo sulla vita delle persone. Quali saranno, intanto cominciamo da qui, i benefici che porterà?
2: Allora, questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi le distanze tra Roma appunto e Ascoli, quindi è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi, e soprattutto, oltre ai tempi, anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acquasanta, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta, proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi e far sì che in pratica i tempi, che sono nell'ordine dei 5 anni, vengano rispettati, ma soprattutto che non si vada ad inficiare su quella che è la viabilità e soprattutto la vita quotidiana delle tante persone che vivono questi territori, ma soprattutto quelle persone che vengono anche a fare turismo, a passare dei weekend o delle settimane in questi luoghi. Quindi noi non dobbiamo perdere di vista quello che è il rilancio economico di questi luoghi e soprattutto il benessere di chi li vive.
1: E proprio a questo proposito c'è stata un'interlocuzione con lei come proprio sindaco, e se sì, quale sarà l'impatto del cantiere sul traffico locale?
2: Allora, sono contento perché sia l'ANAS sia la ditta aggiudicatrice comunque ha voluto più incontri con il sottoscritto. Ci sentiamo telefonicamente, ogni passaggio viene fatto, ma allo stesso modo condiviso tra di noi. Quindi diciamo che siamo in una fase dove tutto fa pensare che ci sia un cantiere valido. Però ecco, io ripeto, sono rimasto molto molto scottato da quel cantiere in Acquasanta, quindi pur avendo di fronte una ditta molto preparata, una ditta abituata a fare determinati lavori, però l'attenzione mia sarà massima, perché ripeto, non voglio che si creino appunto dei disservizi. Per quanto riguarda l'intervento è di 4,9 chilometri. Siamo avvantaggiati del fatto che 4 chilometri sono prevalentemente in galleria, e quindi seguendo quel tipo di tracciato non si va a creare disagio importante sulla Salaria, solo il primo tratto. Mi auguro che quel primo tratto però venga fatto velocemente o comunque a step, in modo tale da non creare ulteriori rallentamenti e ulteriori problematiche. Mi auguro anche che prima che passano proprio i lavori di questo lotto venga definita anche la situazione della viabilità di Arquata col precedente progetto, perché noi abbiamo dei territori che sono vicini, abbiamo dei territori che dobbiamo far tornare a crescere, che dobbiamo, ripeto, liberare dai problemi, e è fondamentale, e anche io insieme al sindaco d'Arquata, ma mi metto anche io in mezzo, stiamo cercando di dare il massimo per far ripartire quella galleria, perché altrimenti quel tratto di strada tra Arquata e Acquasanta diventa impossibile da percorrere, e questo non ce lo possiamo permettere.
1: Certo, abbiamo parlato di avvio del cantiere, ma non abbiamo detto ancora i tempi. Lei sa quando partiranno realisticamente i lavori?
2: Allora, la consegna dei lavori è già stata fatta, sì. Quindi io credo che nei prossimi mesi inizieranno dei lavori, magari non di galleria, ma tutto quello che è l'approntamento delle varie aree, delle varie zone che sono poi dopo indispensabili per l'inizio della galleria vera e propria. Quindi io credo che la prossima estate probabilmente inizieranno i lavori di perforazione.
1: E allora, ecco, terremo insieme, se vuole, monitorati questi cantieri, questi lavori.
2: Sì, sì, mi fa piacere che anche voi, come mezzi di informazione, attenzionate e periodicamente diciamo venite sui luoghi o comunque ci ascoltate per capire effettivamente quali sono le situazioni, perché ho capito che facendo un po' squadra con tutti gli operatori del settore, anche appunto di tipo giornalistico, si riescono magari molte volte a risolvere alcune problematiche che invece lasciate lì al caso possono diventare poi troppo complicate, no? Iniziano magari delle situazioni per le quali è difficile poi tornare indietro, quindi è importante lavorare tutti insieme per rilanciare, soprattutto per restituire un po' di libertà a questa montagna tanto fragile e che ha subito purtroppo 10 anni fa quello che sappiamo tutti.
1: Eh già, 10 anni che cadono proprio tra pochissimi giorni, nella notte tra domenica e lunedì. Intanto grazie Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta, di essere stato con noi, e ci aggiorneremo insomma su questo. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito, e potete riascoltarci andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rajkin commenta, insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro e in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo, ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi. Nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa, le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522 numero antiviolenza e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Temo uno sguardo al tempo, deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.
8: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile una scala dello stabile in via Perugia ad Ascoli, interessato la scorsa notte da un incendio in un locale sul piano strada, rendendo temporaneamente impossibile per i residenti dei 9 appartamenti il rientro nelle proprie abitazioni. Alcune hanno trovato autonomamente una sistemazione per la notte, mentre 3 nuclei familiari sono rimasti privi di un alloggio. Per loro, grazie al coordinamento tra la polizia locale e i servizi sociali del comune, è stata individuata una sistemazione alberghiera temporanea in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie al rientro nelle abitazioni. Smascherata dai carabinieri una truffa aggravata online, 4 persone che sono state denunciate avevano pubblicato il 10 maggio scorso un annuncio sul sito subito.it relativo alla vendita di cerchi in lega. Con la tecnica della preautorizzazione i 4 operavano sulle carte PostePay, prelevando la somma di 15.693 euro non coperta da assicurazione, truffando così i malcapitati. I carabinieri di Ripatranzone, coadiuvati da quelli di San Benedetto, hanno ricostruito il meccanismo e individuato e accusato di truffa aggravata i 4. Andiamo adesso ad Alba Adriatica, dove lo chalet Risacca Bodeghita, dove tutte le sere si recano tantissimi giovani, è stato chiuso per 4 giorni per aver somministrato alcol ai minorenni, fenomeno purtroppo sempre più diffuso soprattutto nei fine settimana estivi. A firmare il provvedimento il questore di Teramo Pasquale Sorgonà. Lo chalet potrà dunque mantenere aperti solo i servizi di spiaggia, mentre dovrà sospendere la somministrazione. Torniamo nel Piceno, al via il cantiere del secondo lotto della variante Trisungo Acquasanta Terme della Salaria, che prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di 4,9 km, dei quali più di 4 in galleria. Ai nostri microfoni il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni.
2: Diciamo che questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi e le distanze tra Roma appunto e Ascoli, quindi diciamo è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi e soprattutto, oltre ai tempi, anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acquasanta, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta, proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi.
1: Di questo intervento strutturale parleremo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Spostiamoci nel Fermano, perché ad Amandola partono i lavori di ricostruzione e miglioramento sismico della chiesa di San Pietro Apostolo, edificio strettamente connesso al monastero di San Lorenzo e gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. A 10 anni dunque dal sisma, l'intervento attuato dall'arcidiocesi di Fermo è finanziato con un contributo per la ricostruzione di 1,7 milioni di euro e rientra nella programmazione dell'ordinanza commissariale 105 del 2020. La chiesa a navata unica ha una superficie di circa 300 metri quadrati e comprende sagrestie, portico, sala del coro e libreria oltre alla torre campanaria. Il sisma avrebbe provocato tra gli altri danni il ribaltamento del timpano della facciata, deformazioni della copertura, il parziale crollo della cella campanaria e diffuse fessurazioni delle murature. Danneggiate anche la sala del coro, la volta, gli stucchi e gli intonaci. L'arcidiocesi di Fermo è soggetto attuatore di 81 interventi sugli edifici di culto. Complessivamente sono programmati o concessi oltre 50,2 milioni di euro, dei quali 14,8 già trasferiti. E infine gli appuntamenti del cinema sotto le torri. Stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato il

0: vicolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Massicci raid russi sull'Ucraina, nel mirino Kiev, Kharkiv e Odessa, 13 le vittime, colpito un ospedale pediatrico, dice Zelensky. Allerta per un drone che è precipitato in una zona disabitata in Romania. Intanto, dopo le nuove inchieste anticorruzione che coinvolgono alcuni collaboratori di Zelensky, l'ex ministro della difesa rimosso Fedorov rompe il tabù del voto e chiede nuove elezioni nel paese nonostante il conflitto in corso. La guerra nel Golfo, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte.
2: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, intese a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede ha espresso seria preoccupazione per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali in zona SAR libica. Tra loro ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Ed è stato trovato senza vita nel Tevere Roberto D'Ambrosio, 54 anni, scomparso dalla zona di Testaccio a Roma il 18 agosto scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato identificato anche grazie alla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi c'è anche quella del gesto volontario. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.
4: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo del nuovo cantiere da 357 milioni tra Quasanta e Quinto Decimo. Prende avvio infatti la cantierizzazione del secondo lotto della variante Trisungo Acquasanta Terme della Salaria, e ne parliamo oggi con il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni, che ringrazio per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Bene, allora innanzitutto, una novità sicuramente attesa, importante: il nuovo tracciato sarà circa di 4,9 chilometri, dei quali oltre 4 chilometri in galleria. Saranno realizzate, come anticipato, la galleria Fava Lanciata e la galleria Acquasanta Terme, due viadotti e ovviamente nuovi svincoli. È una novità importante per tutto il territorio. Come è naturale, il cantiere impatterà in qualche modo sulla vita delle persone. Quali saranno, intanto cominciamo da qui, i benefici che porterà?
2: Allora, diciamo che questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi, le distanze tra Roma appunto e Ascoli. Quindi diciamo è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi, e soprattutto, oltre ai tempi, anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acquasanta, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta, proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi e far sì che in pratica i tempi, che sono nell'ordine dei 5 anni, vengano rispettati, ma soprattutto che non si vada ad inficiare su quella che è la viabilità e soprattutto la vita quotidiana delle tante persone che vivono questi territori, ma soprattutto quelle persone che vengono anche a diciamo a fare turismo, a passare diciamo dei weekend o delle settimane in questi luoghi. Quindi noi non dobbiamo perdere di vista quello che è il rilancio economico di questi luoghi e soprattutto il benessere di chi li vive.
1: E proprio a questo proposito c'è stata un'interlocuzione con lei come proprio sindaco, e se sì, quale sarà l'impatto del cantiere sul traffico locale?
2: Allora, sono contento perché sia l'ANAS sia la ditta aggiudicatrice comunque ha voluto più incontri con il sottoscritto. Ci sentiamo telefonicamente, ogni passaggio viene fatto, ma allo stesso modo condiviso tra di noi. Quindi diciamo che siamo in una fase dove tutto fa pensare che ci sia un cantiere valido. Però ecco, io ripeto, sono rimasto molto molto scottato da quel cantiere in Acquasanta, quindi pur avendo di fronte una ditta molto preparata, una ditta abituata a fare determinati lavori, però l'attenzione mia sarà massima, perché ripeto, non voglio che si creino appunto dei disservizi. Per quanto riguarda l'intervento è di 4,9 chilometri. Siamo avvantaggiati del fatto che 4 chilometri sono prevalentemente in galleria, e quindi seguendo quel tipo di tracciato non si va a creare disagio importante sulla Salaria, solo il primo tratto. Mi auguro che quel primo tratto però venga fatto velocemente o comunque a step, in modo tale da non creare ulteriori rallentamenti e ulteriori problematiche. Mi auguro anche che prima che passano proprio i lavori di questo lotto venga definita anche la situazione della viabilità di Arquata col precedente progetto, perché noi abbiamo dei territori che sono vicini, abbiamo dei territori che dobbiamo far tornare a crescere, che dobbiamo, ripeto, liberare dai problemi, e è fondamentale, e anche io insieme al sindaco d'Arquata, ma mi metto anche io in mezzo, stiamo cercando di dare il massimo per far ripartire quella galleria, perché altrimenti quel tratto di strada tra Arquata e Acquasanta diventa impossibile da percorrere, e questo non ce lo possiamo permettere.
1: Certo, abbiamo parlato di avvio del cantiere, ma non abbiamo detto ancora i tempi. Lei sa quando partiranno realisticamente i lavori?
2: Allora, la consegna dei lavori è già stata fatta, sì. Quindi io credo che nei prossimi mesi inizieranno dei lavori, magari non di galleria, ma tutto quello che è l'approntamento delle varie aree, delle varie zone che sono poi dopo indispensabili per l'inizio della galleria vera e propria. Quindi io credo che la prossima estate probabilmente inizieranno i lavori di perforazione.
1: E allora, ecco, terremo insieme, se vuole, monitorati questi cantieri, questi lavori.
2: Sì, sì, mi fa piacere che anche voi, come mezzi di informazione, attenzionate e periodicamente diciamo venite sui luoghi o comunque ci ascoltate per capire effettivamente quali sono le situazioni, perché ho capito che facendo un po' squadra con tutti gli operatori del settore, anche appunto di tipo giornalistico, si riescono magari molte volte a risolvere alcune problematiche che invece lasciate lì al caso possono diventare poi troppo complicate, no? Iniziano magari delle situazioni per le quali è difficile poi tornare indietro, quindi è importante lavorare tutti insieme per rilanciare, soprattutto per restituire un po' di libertà a questa montagna tanto fragile e che ha subito purtroppo 10 anni fa quello che sappiamo tutti.
1: Eh già, 10 anni che cadono proprio tra pochissimi giorni, nella notte tra domenica e lunedì. Intanto grazie Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta, di essere stato con noi, e ci aggiorneremo insomma su questo. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito, e potete riascoltarci andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: questa non è poi la fine del mondo.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Business.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica, per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.

due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, e due come noi

accorgere di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile una scala dello stabile in via Perugia ad Ascoli, interessato la scorsa notte da un incendio in un locale sul piano strada, rendendo temporaneamente impossibile per i residenti dei 9 appartamenti il rientro nelle proprie abitazioni. Alcune hanno trovato autonomamente una sistemazione per la notte, mentre 3 nuclei familiari sono rimasti privi di un alloggio. Per loro, grazie al coordinamento tra la polizia locale e i servizi sociali del comune, è stata individuata una sistemazione alberghiera temporanea in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie al rientro nelle abitazioni. Smascherata dai carabinieri una truffa aggravata online, 4 persone che sono state denunciate avevano pubblicato il 10 maggio scorso un annuncio sul sito subito.it relativo alla vendita di cerchi in lega. Con la tecnica della preautorizzazione i 4 operavano sulle carte PostePay, prelevando la somma di 15.693 euro non coperta da assicurazione, truffando così i malcapitati. I carabinieri di Ripatransone, coadiuvati da quelli di San Benedetto, hanno ricostruito il meccanismo e individuato e accusato di truffa aggravata i 4. Andiamo adesso ad Alba Adriatica, dove lo chalet Risacca Bodeghita, dove tutte le sere si recano tantissimi giovani, è stato chiuso per 4 giorni per aver somministrato alcol ai minorenni, fenomeno purtroppo sempre più diffuso soprattutto nei fine settimana estivi. A firmare il provvedimento il questore di Termo Pasquale Sorgonà. Lo chalet potrà dunque mantenere aperti solo i servizi di spiaggia, mentre dovrà sospendere la somministrazione. Torniamo nel Piceno, al via il cantiere del secondo lotto della variante Trisungo Acquasanta Terme della Salaria, che prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di 4,9 km, dei quali più di 4 in galleria. Ai nostri microfoni il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni.
2: Diciamo che questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi e le distanze tra Roma appunto e Ascoli, quindi diciamo è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi e soprattutto, oltre ai tempi, anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acquasanta, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta, proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi.
1: Di questo intervento strutturale parleremo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Spostiamoci nel Fermano, perché ad Amandola partono i lavori di ricostruzione e miglioramento sismico della chiesa di San Pietro Apostolo, edificio strettamente connesso al monastero di San Lorenzo e gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. A 10 anni dunque dal sisma, l'intervento attuato dall'arcidiocesi di Fermo è finanziato con un contributo per la ricostruzione di 1,7 milioni di euro e rientra nella programmazione dell'ordinanza commissariale 105 del 2020. La chiesa a navata unica ha una superficie di circa 300 metri quadrati e comprende sagrestie, portico, sala del coro e libreria oltre alla torre campanaria. Il sisma avrebbe provocato tra gli altri danni il ribaltamento del timpano della facciata, deformazioni della copertura, il parziale crollo della cella campanaria e diffuse fessurazioni delle murature. Danneggiate anche la sala del coro, la volta, gli stucchi e gli intonaci. L'arcidiocesi di Fermo è soggetto attuatore di 81 interventi sugli edifici di culto. Complessivamente sono programmati o concessi oltre 50,2 milioni di euro, dei quali 14,8 già trasferiti. E infine gli appuntamenti del cinema sotto le torri. Stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato il film di Silvio Soldini, Le Assaggiatrici. Ospite Lucio Ricca, sceneggiatore e vincitore del David di Donatello 2026. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare e tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS. We'll be right back.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
2: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni, ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti. Una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricina durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino, che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni. In Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Nubifragi anche nel Tiguglio, dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: anche se adesso io voglio soltanto restare con te.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Oh.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia RIA Novosti. La tensione nel Golfo, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato due attacchi con droni contro obiettivi in Arabia Saudita. Secondo il portavoce militare del gruppo filo iraniano, le operazioni hanno preso di mira un obiettivo sensibile all'aeroporto di Nairan e una struttura della compagnia petrolifera Aramco nella stessa area. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o danni provocati dagli attacchi. Dopo la Germania, Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia ha annunciato che inizierà a rimandare in Italia i migranti nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla gestione dei richiedenti asilo. In tilt la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensa e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione ligure di gestire il traffico dei treni. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile una scala dello stabile in via Perugia ad Ascoli, interessato la scorsa notte da un incendio in un locale sul piano strada, rendendo temporaneamente impossibile per i residenti dei 9 appartamenti il rientro nelle proprie abitazioni. Alcune hanno trovato autonomamente una sistemazione per la notte, mentre 3 nuclei familiari sono rimasti privi di un alloggio. Per loro, grazie al coordinamento tra la polizia locale e i servizi sociali del comune, è stata individuata una sistemazione alberghiera temporanea in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie al rientro nelle abitazioni. Smascherata dai carabinieri una truffa aggravata online, 4 persone che sono state denunciate avevano pubblicato il 10 maggio scorso un annuncio sul sito subito.it relativo alla vendita di cerchi in lega. Con la tecnica della preautorizzazione, i 4 operavano sulle carte PostePay, prelevando la somma di 15.693 euro non coperta da assicurazione, truffando così i malcapitati. I carabinieri di Ripatranzone, coadiuvati da quelli di San Benedetto, hanno ricostruito il meccanismo e individuato e accusato di truffa aggravata i 4. Andiamo adesso ad Alba Adriatica, dove lo chalet Risacca Bodeghita, dove tutte le sere si recano tantissimi giovani, è stato chiuso per 4 giorni per aver somministrato alcol ai minorenni, fenomeno purtroppo sempre più diffuso soprattutto nei fine settimana estivi, a firmare il provvedimento il questore di Termo Pasquale Sorgonà. Lo chalet potrà dunque mantenere aperti solo i servizi di spiaggia, mentre dovrà sospendere la somministrazione. Torniamo nel Piceno, al via il cantiere del secondo lotto della variante Trisungo Acquasanta Terme della Salaria, che prevede la realizzazione di un nuovo tracciato di 4,9 km, dei quali più di 4 in galleria. Ai nostri microfoni il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni.
2: Diciamo che questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi e le distanze tra Roma appunto e Ascoli, quindi diciamo è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi e soprattutto, oltre ai tempi, anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acquasanta, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta, proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi.
1: Di questo intervento strutturale parleremo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Spostiamoci nel Fermano, perché ad Amandola partono i lavori di ricostruzione e miglioramento sismico della chiesa di San Pietro Apostolo, edificio strettamente connesso al monastero di San Lorenzo e gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. A 10 anni dunque dal sisma, l'intervento attuato dall'Arcidiocesi di Fermo è finanziato con un contributo per la ricostruzione di 1,7 milioni di euro e rientra nella programmazione dell'ordinanza commissariale 105 del 2020. La chiesa a navata unica ha una superficie di circa 300 metri quadrati e comprende sagrestie, portico, sala del coro e libreria oltre alla torre campanaria. Il sisma aveva provocato tra gli altri danni il ribaltamento del timpano della facciata, deformazioni della copertura, il parziale crollo della cella campanaria e diffuse fessurazioni delle murature. Danneggiate anche la sala del coro, la volta, gli stucchi e gli intonaci. L'Arcidiocesi di Fermo è soggetto attuatore di 81 interventi sugli edifici di culto. Complessivamente sono programmati o concessi oltre 50,2 milioni di euro, dei quali 14,8 già trasferiti. E infine gli appuntamenti del cinema sotto le torri. Stasera alle 21 al Polo Culturale Sant'Agostino sarà proiettato il film di Silvio Soldini, Le Assaggiatrici. Ospite Lucio Ricca, sceneggiatore e vincitore del David di Donatello 2026. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare e tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Vi lascio con il notiziario ANAS. We'll be right back.
0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Ma il tempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev. Colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola: la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la mezzaluna rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafa nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun al centro del colloquio. L'accordo trilaterale firmato a giugno, che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel reso conto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine e spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo. Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran, nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla life support di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
7: Assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la seminola raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
8: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levante e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata, la salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio SELF è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
10: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato, quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome: Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata.
16: Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
17: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro Realtà Locali parliamo del nuovo cantiere da 357 milioni tra Quasant e Quinto Decimo. Prende avvio infatti la cantierizzazione del secondo lotto della variante Trisungo Acquasanta Terme della Salaria, e ne parliamo oggi con il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni, che ringrazio per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Bene, allora innanzitutto, una novità sicuramente attesa, importante: il nuovo tracciato sarà circa di 4,9 chilometri, dei quali oltre 4 chilometri in galleria. Saranno realizzate, come anticipato, la galleria Fava Lanciata e la galleria Acquasanta Terme, due viadotti e ovviamente i nuovi svincoli. È una novità importante per tutto il territorio. Come è naturale, il cantiere impatterà in qualche modo sulla vita delle persone. Quali saranno, intanto cominciamo da qui, i benefici che porterà?
2: Allora, diciamo che questo intervento rientra proprio nel piano delle infrastrutture indicato e confermato dal governo per quanto riguarda il discorso dell'abbreviare i tempi, le distanze tra Roma appunto e Ascoli. Quindi diciamo è un intervento di tipo strutturale. Quello che poi sarà importante saranno i tempi, e soprattutto oltre ai tempi anche quelle che sono poi le situazioni e la viabilità che creerà questo cantiere. Quindi, vivendo già l'esperienza precedente del ponte proprio a ridosso di Acquasanta, il mio ruolo sarà quello di vigilare in maniera più che attenta, proprio per capire e soprattutto controllare le varie fasi e far sì che in pratica i tempi, che sono nell'ordine dei 5 anni, vengano rispettati, ma soprattutto che non si vada ad inficiare su quella che è la viabilità e soprattutto la vita quotidiana delle tante persone che vivono questi territori, ma soprattutto quelle persone che vengono anche a fare turismo, a passare dei weekend o delle settimane in questi luoghi. Quindi noi non dobbiamo perdere di vista quello che è il rilancio economico di questi luoghi e soprattutto il benessere di chi li vive.
1: E proprio a questo proposito c'è stata un'interlocuzione con lei come proprio sindaco, e se sì, quale sarà l'impatto del cantiere sul traffico locale?
2: Allora, sono contento perché sia l'ANAS sia la ditta aggiudicatrice comunque ha voluto più incontri con il sottoscritto. Ci sentiamo telefonicamente, ogni passaggio viene fatto, ma allo stesso modo condiviso tra di noi. Quindi diciamo che siamo in una fase dove tutto fa pensare che ci sia un cantiere valido. Però ecco, io ripeto, sono rimasto molto molto scottato da quel cantiere in Acquasanta, quindi pur avendo di fronte una ditta molto preparata, una ditta abituata a fare determinati lavori, però l'attenzione mia sarà massima, perché ripeto, non voglio che si creino appunto dei disservizi. Per quanto riguarda l'intervento è di 4,9 chilometri. Siamo avvantaggiati del fatto che 4 chilometri sono prevalentemente in galleria, e quindi seguendo quel tipo di tracciato non si va a creare disagio importante sulla Salaria, solo il primo tratto. Mi auguro che quel primo tratto però venga fatto velocemente o comunque a step, in modo tale da non creare ulteriori rallentamenti e ulteriori problematiche. Mi auguro anche che prima che passano proprio i lavori di questo lotto venga definita anche la situazione della viabilità di Arquata col precedente progetto, perché noi abbiamo dei territori che sono vicini, abbiamo dei territori che dobbiamo far tornare a crescere, che dobbiamo, ripeto, liberare dai problemi, e è fondamentale, e anche io insieme al sindaco d'Arquata, ma mi metto anche io in mezzo, stiamo cercando di dare il massimo per far ripartire quella galleria, perché altrimenti quel tratto di strada tra Arquata e Acquasanta diventa impossibile da percorrere, e questo non ce lo possiamo permettere.
1: Certo, abbiamo parlato di avvio del cantiere, ma non abbiamo detto ancora i tempi. Lei sa quando partiranno realisticamente i lavori?
2: Allora, la consegna dei lavori è già stata fatta, sì. Quindi io credo che nei prossimi mesi inizieranno dei lavori, magari non di galleria, ma tutto quello che è l'approntamento delle varie aree, delle varie zone che sono poi dopo indispensabili per l'inizio della galleria vera e propria. Quindi io credo che la prossima estate probabilmente inizieranno i lavori di perforazione.
1: E allora, ecco, terremo insieme, se vuole, monitorati questi cantieri, questi lavori.
2: Sì, sì, mi fa piacere che anche voi, come mezzi di informazione, attenzionate e periodicamente, diciamo, venite sui luoghi o comunque ci ascoltate per

0: pochissimi giorni, nella notte tra domenica e lunedì. Intanto grazie Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta, di essere stato con noi e ci aggiorneremo insomma su questo. Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E grazie anche a chi ci ha seguito, e potete riascoltarci andando su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: baskın.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Maria.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla

Diceva siediti più a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò con

0: come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: 4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

tardi, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, sarà tardi.